fece lì. Rento giare di Ceres, due lire, ricatti, frutta nella mia borsa. Qui facciamo una fuga, un mar,

0: ma il tempo assottigliar l'ingegno.
1: Assottigliar?
0: E non fontan qui del paese che andò.
1: E forse?
0: Sì.

voi, due lettere in fuoco. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa rollice. Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

sare strada c'è miele qui così mi streggiare orveggiare e poi con usi centi e con l'occhiata corto da gatto parco e se ti si mi azzi avete scorta

go. Don't go. Né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo.

0: before. No. Vive sol quel vivi.
1: Eppure.
2: Perché io corso lo scontanello, sì, lo corrompe l'orgoglio, ma muova le calunnie.

0: capo.
1: Io mi chiamo Pistola.
0: Io ando d'accordo.
2: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
0: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
0: Alla mano.
3: Aiutaci!

Ponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'oro apre ogni porta. Chiedo, pronta, gli sparo.

assurdo. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

voi siete un gentiluomo. Lode, aiuto, a tanto. Voi siete un uomo di terra, voi siete un uomo di mondo.

0: era di suo marito e assente.
1: Dalle due, dalle tre, dalle due, dalle tre.

vedrai del mio coltello, vedrai del mio coltello, vedrai, vedrai, vedrai. Bello corribico, quel tandro, mai tardi.

ascolt, ascolt, ormi. Svegliati, so, ti desta, tua moglie è stata, e metti in mala

0: sia lei e falsa il tuo nome.
1: Povera lei di me.
0: Degna d'un re. Immagino pregia che io stemma. Mostra, accenna e cenna.

battero faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, ero miraccio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile, quello è tempo del mio verde aprile, quello è tempo del mio lieto maggio, quando era spinto, flessibile e bello, di significato attraverso un anello, quando ero

Chiudete le porte, spalmate le stanze, vedete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: piangono di strane tasse.
1: Vento mi laghi,
0: andiamo i cecchi, raccolatevi musa del parco.
1: Amice e contente,
0: con disgusto primo, soffinarci via via. Oddio, disgusto,
1: lenzuola,
0: per letti la notte,
2: c'è
0: il campo, c'è il letto, nel sporco, nel pozzo, nel fango, sul tetto, il cantino!

0: Centro, centro.
1: Ore cuore femmi, sinciar, voi qui fuori.
0: Oh, amo, che vola, salvi, salvi.
1: Vento, vento. Vento, vento.
0: Vai, vai. Gisco.

Nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, ness

0: Son. E a quanto? Se ti piglio, se ti acciuffo, se ti acceffo, sconquasso, arancilio come un tempo, vai a te. Vedo il tuo santo.
1: Faccio leve a te.
0: Vai a te.
1: Purché non ci invento morte.
0: Vai.
1: Faccio
0: servire.
1: Con te faccio
0: fo.
1: Negli occhi feri.
0: Vai.
1: Che prezzo
0: di Dio.
1: Se non s'accorse di nulla.
0: Senta quanto.
1: Sorpresa.

Ecco il ladro. Mondo rubaldo. Reo mondo. Cameriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini bieti, come si fa coi

0: qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli,
1: un negro grillo che vibra in tuo luon brillo.

0: country.
1: If you're able
2: to... Ma che derroto!
1: Oh, conquerò! Finto ancora i cornali di quell'irco geloso, quanto lo fare il pane, mi sei rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio, montagna rindicava, con quel fumo e quel caldo, uomo nella mia terra, se in uno stiligino continuo si distenta. Poi, quando voi ben cotto, tra me

0: Dolce,
1: l'esca in Dio te.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me, cos'è?

0: mondo nel mondo è pur la luce.
1: È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo.
2: Tutto nel mondo è pur la luce.
3: Burlone, burlone, burlone,
4: tutto
3: nel mondo è pur la luce.
4: È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo.